È appena iniziata la notte dei guerrieri versione weekend qui sulla radio 100% grandi successi, che poi se stai a vedere e approfondisci un po' il tema, parlavamo poco fa di questo tipo che è andato di matto su un volo americano ed è stato scocciato al sedile da alcuni passeggeri, e già è successo quest'estate sempre su un volo American Airlines, un passeggero è andato fuori di testa perché non ha gradito, stavo leggendo, il pasto che gli hanno così proposto a bordo, addirittura ha aggredito le hostess e ha cercato di entrare in cabina perché poi se la voleva prendere con il capitano, manco fosse lui il cuoco di bordo. Va bene, 1:18, siete su RDS, io sono Corrado Trisoglio, 388-22-38822, perché di solito noi cominciamo anche con l'appello per capire, per scoprire cosa succede di fuori a quest'ora. Intanto arriva anche questa canzone dei Coldplay.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, con i Coldplay, che tra l'altro stanno già preparando le date del tour 2027, che dovrebbe toccare dopo due anni anche l'Italia. La cosa è certa che sarà molto attivo, soprattutto in Sud America. Sono previste addirittura 5 date allo stadio centenario di Montevideo. Chissà come mai sono così legati all'Uruguay, poi Brasile, Colombia, Argentina, Cile, appunto, dovrebbe esserci anche un passaggio qui in Italia. Intanto li abbiamo ascoltati qui su RDS, torniamo tra poco. I successi ce ne sono 4, perché è in arrivo la sequenza.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
2: Dottor 3.
3: Ore 21,
2: sì?
3: Film horror.
2: Oh, film di paura, sì.
3: Bollette spaziali.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
8: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
9: Nella chat di classe mi minacciavano.
10: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
11: Dimmi qua.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh.
12: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
0: Allora vediamo Merck and Cremont, poi Serena Brancale e The Colors, ci sono tutti insieme, infatti proprio con loro parte la sequenza mixata, questa è Partenope.

I Just Die In Your Arms Tonight. I Cutting Crew, questa band londinese che ha fatto 5 album nella loro carriera, però tutti li ricordano e li conoscono con questa canzone del 1986, che tra l'altro abbiamo scelto per chiudere la nostra prima sequenza mixata di questa notte. 1:37 in questo preciso istante. Allora, uno dei temi ricorrenti è che in Italia non si fanno più figli. E allora il governo potrebbe prendere spunto da un suggerimento che arriva da Singapore, dove hanno avuto un'idea particolare. Ecco, secondo me va presa in considerazione. Tra poco ne parliamo su RDS. La sequenza torna più tardi, nella prossima ora.

0: l'ombrellone.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Quindi anche a Singapore si fanno pochi

così abbiamo sentito anche il nuovo di Peggy Goo, che ci ha accompagnati per tutta l'estate qui su RDS, un quarto d'ora, e saranno le due di notte o del mattino, come preferite, versione weekend della Notte dei Guerrieri. Voglio salutare questo nostro ascoltatore che, diciamo, ha dato negli ultimi anni un cospicuo contributo all'aumento demografico del nostro paese, dell'Italia, perché ci scrive: io ho 5 figlie, sono felicissimo, ne vorrei altri o altre, molte coppie sono egoiste e non vogliono dedicarsi e impegnarsi per i bambini. Ma non è solo una questione di impegno, diciamo che più probabilmente, anzi quasi esclusivamente, un problema economico. E stavo leggendo che, diciamo, gli scenari italiani non sono molto lusinghieri per quanto riguarda appunto l'incremento demografico dei prossimi anni, perché secondo una stima da qui ai prossimi 55 anni l'Italia perderà oltre 13 milioni di residenti, quindi nessuno farà più figli. Diciamo che da qui a 20 anni ci sarà proprio un calo demografico, fino ad arrivare, siamo oggi circa 60 milioni, a 47 milioni. Ecco, questo è quello che ci aspetta. Però non navigano in buone acque evidentemente nemmeno a Singapore, dove quest'anno, ed è il numero più basso appunto degli ultimi decenni, sono nati solamente 27.500 bambini, e quindi questo ha indotto il primo ministro, che si chiama e che salutiamo, magari darà consigli anche al governo italiano, Lawrence Wong, che ha annunciato durante il suo discorso tradizionale di mezz'estate un pacchetto di sostegno alle famiglie molto ampio, il più ampio degli ultimi anni. Addirittura ha promesso, ha detto: se fate un figlio vi do $70.000, e quindi li distribuisce, perché vengono dati non tutti insieme, in tranche fino al compimento del 17° anno del figlio o della figlia, arriverà questo contributo appunto totale di $70.000. Quindi vi chiedo, se il governo italiano vi dicesse: guarda, se fai un figlio ti do €70.000, tu cosa fai? Cosa fate? Ecco, il nostro amico ci sta scrivendo: corro a fare l'amore, perché non gli bastano 5 figlie, vuole anche lui incrementare appunto il numero. Quindi che cosa farete voi? 388-238-238-238. Intanto su RDS ci sentiamo anche questa canzone di Jason Russ.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
3: Perché ho bisogno di te.
0: Rodrigo, stupid song.

dalla California, Alex Warren, questa era Passenger, starà festeggiando in queste ore in Australia, dove è impegnato con alcune date del suo tour, perché è arrivato ancora una volta al numero uno in una classifica, questa volta molto prestigiosa, europea, perché è al primo posto in Inghilterra, in UK, con il suo album che si intitola Wild Child, che abbiamo ascoltato appunto qui su RDS con questa canzone, era Passenger. L'una e 56, giusto per chiudere il tema di cui parlavamo poco fa, che appunto Singapore ha deciso di dare un contributo molto grosso a chi vuole fare un figlio, non solo perché il piano del governo appunto locale non si limita ai trasferimenti di denaro, ma anche ai congedi per la cura dei figli, esattamente quello che accade in Italia. Oggi fissati almeno lì a Singapore 6 giorni l'anno per genitore, saliranno al doppio, a 12 giornate, a secondo che la famiglia abbia 1, 2, 3 e più figli under 12. E bravi i singaporiani, si chiamano così gli abitanti di Singapore, mi sono informato. Intanto ci avviciniamo alle 2 e lo facciamo con questa canzone che si intitola Incoscienti Giovani, e sto parlando naturalmente di Achille Lauro.

giovani giovani, incoscienti giovani, Achille Lauro, sono le due spaccate proprio in questo momento e quindi sono qua pronto per voi se volete ad aprire un'altra ora questa notte nella notte dei guerrieri, diciamo formato weekend. Ci troviamo insieme nel fine settimana, io sono Corrado Trisoglio tra l'una e le cinque, appunto tra sabato e domenica e domenica e lunedì. Tra l'altro stavo leggendo che ha fatto una cosa molto